0: Let's go!
1: Everywhere on our free Galaxy Radio app.
2: I pledge allegiance to the flag of the United States of America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America.